小朋友，小朋友，小朋友，小朋友，小朋友，小朋友，小朋友，小朋友，小朋友，小朋友，小朋友，小朋友，小朋友，小朋友，小朋友，小朋友，小朋友，小朋友，小朋友，小朋友，小朋友，小朋友，小朋友，小朋友，小朋友，小朋友，小朋友，小朋友，小朋友，小朋友，小朋友，小朋友，小朋友，小朋友，小朋友，小朋友，小朋友，小朋友，小朋友，小朋友，小朋友，小朋友，小朋友，小朋友，小朋友，小朋友，小朋友，小朋友，小朋友，小朋友，小朋友，小朋友，小朋友，小朋友，小朋友，小朋友，小朋友，小朋友，小朋友，小朋友，小朋友，小朋友，小朋友，小朋友，小朋友，小朋友，小朋友，小朋友，小朋友，小朋友，小朋友，小朋友，小朋友，小朋友，小朋友，小朋